will be okay. Just keep beep di ba ba di beep ba do do skip ba di di di di di da day. If you feel like shouting, advertise it just this way. And keep beep to go up to go for look and keep beep di ba la la boop boop di da day.